sous-là. Sizothela amanzi. Phezwa lokugula. Akaphendula uNkulunkulu wethu. Sizothela amanzi. Phezwa leinyawo ezikhluphayo. Akaphendula uNkulunkulu wethu. Sizothela